Devo, dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Radio Kiss Kiss Italia.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 31 agosto, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6, a 4,99€. Garofalo, pasta formati classici, 500 grammi, a 79 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia.
2: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
6: Che Festa!
5: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

la rappresentante di lista. Signori, siamo noi di Estate Italiana, tra poco invece il meteo, visto che l'Italia è spaccata in due con temporali al centro nord, da noi ancora caldo, ma sopportabile, più o meno 28 gradi. Quindi Trebi Meteo, giusto dopo questa canzone di Fred Palma.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di giovedì con un contesto anticiclonico, dunque sulle nostre regioni meridionali il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, con clima ancora caldo di piena estate e in graduale accentuazione, anche complice il rinforzo della ventilazione da sud, specie sulla fascia adriatica, sull'area ionica, ma localmente anche sul versante tirrenico. Le temperature diurne un po' ovunque saranno prossime ai 32-33 gradi, i picchi più elevati nelle aree interne della Puglia, attorno ai 37-38 gradi, ed anche in diverse località della Calabria. Anche la giornata di domani sarà ben assolata, ma locali disturbi saranno possibili dal pomeriggio sul basso Lazio, localmente anche sulla costa della medio-alta Campania. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi

11 precise, grazie alla redazione di Trebi Meteo. Ora ritorniamo noi di Estate Italiana con anche Vasco Rossi.

Ah, Emma Marrone con Fabri Fibra e Antidroga, il titolo di questa canzone. Voglio salutare il maestro pasticcere Gino che ci sta ascoltando. Me ne accorgo dalla foto delle crostatine che ha appena mandato al nostro WhatsApp. Un abbraccio, amico mio. Intanto facciamo le presentazioni. Noi, quelli di Estate Italiana, siamo nell'ordine di apparizione, come vedete sul vostro schermo. Ah, non c'è uno schermo. Allora, c'è Walter Gentile in regia, io sono Pino Belmonte, fateci compagnia al 347 49 00 29 anche per commentare le notizie e le curiosità che abbiamo qui sotto mano grazie alla nostra redazione. Signori, Paolo Crepè, che come sappiamo tutti è un famoso sociologo molto presente anche nelle trasmissioni televisive ma anche quelle in rete, ha detto in una recente intervista che noi, e dico noi, abbiamo cominciato a essere idioti da tanti anni e ne ha piena coscienza. Non ha tutti i torti, è tutto questo per la cultura del wow, la wow culture. Uno dice, aspetta, abbiamo detto queste due cose, andiamo a vedere che cosa è questa wow culture. È quella tendenza a cercare una immediata reazione di stupore senza lasciare il tempo o avere il tempo di capire e sviluppare un pensiero. Tutto questo si fa attraverso i social. Quindi lui ritorna a dire, lui che è un famoso sociologo, è vero, ritorna a dire che stiamo diventando idioti a causa dell'uso dei social. Tanto per dire, quando scrolliamo lo schermo del, mica un'altra cosa, lo schermo del telefonino o comunque del computer, non abbiamo nemmeno il tempo materiale di riuscire ad avere la percezione di quello che stiamo guardando e di quello che stiamo vedendo. Cosa ne pensate? I vostri WhatsApp, vi aspetto.

mio amico Enrico da Monteforte, grazie per il tuo WhatsApp che cerco di sintetizzare. Lui dice, a proposito del cellulare, a questo punto ci vorrebbe un corso di formazione, ecco, mettiamola così, un corso di formazione sull'uso del cellulare per alcune persone. Hai perfettamente ragione, ti voglio bene anch'io. Questa invece è Irene Grandi.

Foliera Estate Italiana. Signori, grazie ancora per la vostra compagnia. C'è una storia che voglio raccontarvi e questa storia ci deve far riflettere sul ruolo dei nostri amici a quattro zampe che a volte possono salvare la vita. Parliamo di un premio, si chiama Premio Fedeltà del Cane, 64esima edizione, viene assegnato a quel cane che può anche salvare la vita al proprio amico umano, come è capitato a Joy, un labrador di 2 anni che con insistenza da un po' di tempo a questa parte annusava e comunque indicava una parte del corpo della sua padrona, che per ragioni di privacy non viene nominata in questa notizia. Joy però continuava ad annusare quella parte del corpo. La signora a un certo punto si è un po' insospettita, anche consigliata da qualche amico, ha fatto delle analisi, degli esami. Signori, brutta malattia al pancreas, presa per tempo, è stata operata, quindi il cane ha salvato la vita a questa signora. Questo ci deve far riflettere, perché a volte, ma è vero allora che i cani avvertono il nostro malessere, avvertono il nostro, anche il nostro cattivo umore, d'accordo, ma anche situazioni come questa? In questo caso, come sempre, vorrei un vostro pensiero al 347 49 00 29. Intanto anche questa di Fedez.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, i miei supermercati di fiducia.
3: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
3: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Musica italiana.

0: dei Mattia Bazar nella versione di Bob Sinclair era Ti sento.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Quando negli anni 90 quelli fighi andavano in spiaggia e sotto l'ombrellone avevano il lettore CD portatile. E da quel lettore CD si poteva ascoltare anche una canzone come questa di Ron, 1992.

di fulminarci, maledetto me. Carmela, un abbraccio, ti vogliamo bene, grazie. Claudio Baglioni sicuramente arriverà, abbi pazienza intanto, per giusto per, nell'attesa mettiamo anche questa di Baby Kay.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Giorgia, quella del Sanremo, e voglio ringraziarvi ancora per la vostra compagnia che ci arriva con i WhatsApp al 347 49 00 29. Dove siete, cosa fate, la vostra vacanza, la vostra estate continua o no, fatemelo sapere. Intanto c'è chi durante quest'estate, non solo quest'estate, va in montagna fino a 2000 metri, addirittura riesce ad affrontare una coda di 20 minuti per mangiare un Kraffen, che è il parente stretto del bombolone, i nostri bomboloni, solo che da quelle parti, in particolare in Val di Fassa, in Trentino, li chiamano Kraffen, chiaramente alla crema. In questo caso 3 euro per togliersi uno sfizio del genere. È chiaro che stiamo parlando di una moda Instagram, TikTok, anche in questo caso molto social. Infatti questo bombolone, anzi questo Kraffen, è diventato una sorta di star attraverso i social, e molte persone appunto affrontano questo viaggio, o comunque questa avventura durante l'estate, ma anche probabilmente durante l'inverno, per assaporare questa bontà in uno scenario incantevole come quello della Val di Fassa. Inevitabilmente anche noi stiamo guardando chi ci è andato. Beh, una fila di 20 minuti per un Kraffen mi sembra un'esagerazione, non vi sembra?

E allora, altro che bombolone, meglio la nostra graffa sulla spiaggia, dice la nostra amica Cinzia da Casa Micciola. Sono d'accordo con te, amica mia. Tra poco invece la nostra redazione con i fatti più importanti di questa mattinata e poi apriremo la terza parte di Estate Italiana. Ma prima Eros Ramazzotti. Anche

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 31 agosto, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6, a 4,99€. Garofalo, pasta formati classici, 500 grammi, a 79 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa!
6: Che Festa!
5: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Ultime notizie.
1: Un buon pomeriggio e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano l'ondata di maltempo al nord. Forti piogge e temporali hanno colpito in particolare la Liguria, causando gravi disagi alla circolazione ferroviaria. Il traffico è sospeso sulla linea Genova-Ventimiglia, dove un fulmine ha mandato in tilt la sala comandi della stazione. La perturbazione ha raggiunto anche la Toscana. A Firenze chiusi i parchi pubblici e cimiteri. Fino a domani. Migranti dopo Berlino, Berna e Vienna, anche Helsinki ha fatto sapere che trasferimenti dalla Finlandia all'Italia sulla base del nuovo patto europeo sono attualmente in fase di preparazione. Intanto prosegue il dialogo con la Germania. Il ministro Tajani ha condiviso con l'omologo Vanderpool la necessità di garantire protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo Ceuta. E a Lampedusa sono sbarcate stamane 57 persone, erano su un barcone alla deriva, soccorso da una nave italiana. Almeno altri 80 migranti sono invece arrivati a Porto Palo, nel Siracusano. Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio Siprezzi, quello medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro litro per la benzina e 2,116 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,07 euro per la benzina e 2,186 euro per il gasolio. La cronaca riascoltata in quest'ora: a Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella in dicembre. La convocazione, a quanto si apprende, per un confronto con un'amica. Proseguono gli approfondimenti di laboratorio. Nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe ricina, sostanza che avrebbe ucciso la moglie 55enne Antonella Di Jelsi e la loro figlia 15enne Sara. Niente ricina nemmeno per la sorella di Sara, Alice, anche lei riascoltata il 18 dalla procuratrice di Larino. Tragedia sfiorata cattolica, dove un uomo si è lanciato deliberatamente in mare con l'auto assieme alla moglie con l'intento di ucciderla. È l'ipotesi dei carabinieri che hanno fermato per tentato omicidio un 45enne residente nel riminese. Due uomini li hanno aiutati. La donna, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. Lui era fuggito, ma dopo ore di ricerca è stato rintracciato. Siamo allo sport. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo fino al 3 settembre. L'appuntamento sportivo ha già fatto vendere 100.000 biglietti, 4.000 atleti da 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Un evento che coniuga sport e valorizzazione dei territori, un'occasione per raccontare al mondo Taranto e la Puglia, promuovendone il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico e rafforzando l'attrattività del Mezzogiorno e dell'Italia, si legge in una nota del Ministero del Turismo. Ed era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto, finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e

0: a Salerno.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te?
4: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo.
5: E che offerte! Fino al 31 agosto, Samontana barattolino classico vari gusti 500 grammi a 1,99€. Birra Heineken 330 ml per 6 a soli 3,89€.
2: Com'è bello il mondo e te insieme a te. E te supermercati.it.

0: Estate Italiana, solo su Radio Kiss Italia.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Dico per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
2: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Fischis Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te che sei la mia passione. Io ballo il ballo del mattone, amore.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più grossa prima di essere ammazzato.
2: Radio
3: Kiss.

0: mettere una foto.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
2: Che Festa!
1: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.